gringo fa tanto e strong. Mi incontro un po'. Già andato a Max di Rostalata. Maximum qualità. Minimum fiat, maximum lezzetti. Non sei in gitmes, non sei in me. Ah, custa di me.